0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.
1: Se sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sai di perciò. Tanto hate, non sai di perciò. Sei di perciò, non sai di perciò.
1: Io ci sono sempre per te.